0: domenica.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Forno.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te, incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
7: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
8: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
9: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
10: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edizione. Edicola, Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
9: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
11: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia

0: rendita a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
1: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria.

0: Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario.

0: prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie genovesi aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Onda Libera.

0: amore.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Touching for the meal.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5. Pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 1100, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
7: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
6: La spesa intelligente.
8: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
9: Galesso Arredamenti,
8: aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
10: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
11: Ascolta, la gioielleria c'è?
10: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
12: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
10: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
13: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
14: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 2001.
15: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso, i tuoi esami radiologici 10 sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
16: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
1: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
2: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
4: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
5: Noi della carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce, oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
8: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Maspesaonline.it. Amici, con un click.
9: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
5: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
4: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
7: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMT Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopolio 31. Per info 06 59 87 24 14.
6: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
8: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
0: Onda Libera, Free Radio, Free Morning, su Onda Libera.

C'è un martedì che ha aperto le porte di Free Radio Free Morning. Allora, buongiorno dal vostro Andrea, buongiorno Radio Onda Libera. Sì, perché da questa voce parte la mattinata proprio della nostra radio. Si accende la luce dell'on air, si accendono anche i vostri apparecchi radiofonici. Eh sì, dai, ricevitori dell'auto piuttosto che magari a casa, perché qualcuno ha ancora, e ovviamente non c'è nulla di sbagliato, una radio FM DAB magari proprio sul comodino oppure in sala, ecco, accende ovviamente quella tutti i giorni.

giorni e trova Radio Onda Libera pronta dalle 8 con Free Radio Free Morning ad accompagnare la propria mattinata, magari in casa ovviamente facendo qualche lavoretto, ci può stare, oppure per voi che siete in giro con la vostra automobile, beh, mi raccomando, fate una buona giornata in mezzo al traffico, non è che io ve la voglio augurare, però posso immaginare che un pochino di traffico, nonostante sia estate, ci sia ancora nelle nostre città, perché ovviamente molti lavorano. E allora bentrovati davvero a tutti, sempre il nostro mix di musica e di chiacchiere che inizia ovviamente adesso partendo dalla musica.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato.

Andrea Magnano con voi in questa mattinata, come tutte le mattine da qualche tempo noi stiamo insieme e andiamo a scoprire tante cose interessanti, ma ve lo dite voi che è interessante tutto quello che dico, non mi permetterei mai, insomma, di pregiarmi di questo tipo di opinione. Quindi grazie anche a tanti ascoltatori che al mattino, ma non solo, anche nel resto della giornata sono qui collegati o sintonizzati in FM, in DAB o con l'applicazione. Allora, di cosa parleremo quest'oggi? Ecco, oggi andiamo un po' sul comportamenti umani, ecco, direi. Parliamo di narcisismo.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino.
0: Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasatura.

0: oppure 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specializzato vista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
5: Onda Libera.

volte abbiamo sentito dire come giustificazione che quella persona è narcisista per spiegare magari un comportamento non proprio corretto. C'è una nuova ricerca che suggerisce però che il narcisismo da solo non basta a determinare azioni scorrette, conta molto anche il contesto. Lo studio pubblicato sulla rivista Personality and Individual Differences ha analizzato 350 lavoratori tra Stati Uniti e Canada, mettendo alla prova il rapporto tra narcisismo e disonestà. I ricercatori hanno scoperto che i comportamenti scorretti aumentavano soprattutto quando c'erano vantaggi immediati e poco tempo per riflettere. Al contrario, quando venivano introdotti tempi di pausa o ricompense non legati alle prestazioni, il legame tra narcisismo e disonestà tendeva a sparire. Questo vale anche nella vita quotidiana. Relazioni, amicizie e lavoro possono favorire atteggiamenti egocentrici anche senza una vera personalità narcisistica. Again.

eccolo lì il narcisismo, che viene fuori quando bisogna giustificare un comportamento scorretto. E no, amici e amiche, avete capito bene che a volte dipende dal contesto. Effettivamente, da

delle etichette a volte non è sempre la cosa migliore, magari siamo un pochino frettolosi nel darle perché non vogliamo analizzare la situazione. Invece il contesto può cambiare il modo di agire, quindi il narcisismo non è detto che sia in ogni occasione, soprattutto anche la risposta proprio ad ogni analisi di questo tipo.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
0: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
2: Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
3: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
9: My Deli. E voi quale preferite? My Deli Restaurant. Locale unico nel suo genere. Sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè. Bistrò, caffetteria. Ideale dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina. Divenuto un punto di riferimento quotidiano.
10: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50. Arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
4: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
11: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
12: Rebag, revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
13: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage Luigi che vi farà rimanere a bocca aperta con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
14: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì come tradizione gnocchi.

Un grande studio condotto dall'Università di Berna suggerisce che il narcisismo tende a rimanere stabile nel tempo. La ricerca, pubblicata su Psychological Bulletin, ha analizzato oltre 37.000 persone tra gli 8 e 77 anni, raccogliendo dati di 51 studi precedenti. Il risultato è che, anche se con l'età i livelli di narcisismo generalmente diminuiscono, chi da bambino mostrava tratti narcisistici superiori alla media tende a mantenerli anche in età adulta. Gli esperti spiegano che tutti possediamo qualche tratto narcisistico, ma nei casi più estremi può svilupparsi un disturbo di personalità caratterizzato da un forte senso di superiorità e dal bisogno costante di ammirazione. Lo studio ha inoltre individuato 3 forme principali di narcisismo: quello legato al senso di superiorità, quello associato all'invidia e quello collegato

la vergogna. Secondo gli studiosi, il narcisismo è quindi un tratto abbastanza stabile della personalità, con effetti non solo su chi li manifesta, ma anche sulle relazioni con partner, amici, familiari e colleghi.

c'è un po' di narcisismo in ognuno di noi, questo sembrerebbe capire anche dallo studio che vi ho citato pochi minuti fa, anche se poi ci sono quelli che proprio ce l'hanno a bomba questo narcisismo. Non so se qualcuno si riconosce in quello che sto dicendo, non c'è nulla di male, perché poi ognuno ha la propria croce, potremmo dire, però tutto sommato basta conoscere la propria persona e magari trovare delle contromisure ogni tanto per ridurre le cose. Questo è un po' il senso anche di parlare di queste tematiche.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: onda libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
3: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
4: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
6: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
7: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GL.
8: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nais. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
9: Galesso Arredamenti.
8: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
10: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
11: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
7: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
12: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
13: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. esperti. E i prezzi? Sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
0: Onda Libera.

sono le persone più vanitose del mondo? Beh, se lo è chiesto l'Università del Michigan e ha fatto uno studio poi pubblicato sulla rivista Self and Identity che coinvolge oltre 45.000 persone in 53 paesi. Hanno cercato quindi di analizzare alcuni comportamenti legati al narcisismo e quindi anche all'immagine che poi abbiamo di noi stessi. I risultati trovano ai primi posti di livelli di narcisismo Germania, Iraq, Cina, Nepal e Corea.

Tra i paesi con livelli più bassi invece ci sono Serbia, Irlanda, Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca. Curiosamente gli Stati Uniti, spesso associati a un'idea di narcisismo e vanità e ricchezza, insomma, sono classificati solo al 16° posto.

narcisi di tutto il mondo. Questa ricerca che vi ho citato poco fa, ecco, ci va un po' a dire quali sono i paesi con livelli di narcisismo particolarmente elevato. L'Italia non l'abbiamo citata, questo vuol dire che siamo un po' nella metà, probabilmente, speriamo anche la più bassa, anche se non è detto. Poi ovviamente si tratta sempre di una statistica, quindi non è detto chiaramente che tra di noi ci siano persone totalmente slegate dal narcisismo, però ecco, se non altro, una ricerca che ha le sue fondamenta sicuramente su 45.000 persone, direi un bel campione. Viene anche detto che in quasi tutte le culture che sono state analizzate, gli uomini e i giovani adulti sono quelli più inclini all'egocentrismo, mentre l'età e le esperienze della vita sembrano, anche se dicevamo nella notizia di poco fa, ridimensionare l'ego, anche se ovviamente non troppo.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
2: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
3: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
4: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
5: Ascolta, la gioielleria c'è?
4: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
6: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
4: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
7: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
8: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza, sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da sporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
9: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni, 3

0: 800 25 45 606.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
2: Nuova gestione Trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 7 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Studio Medico Salus Genovese a San Cesario. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it.
3: Onda Libera.
4: Hi, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

Sempre tanta musica nella nostra mattinata e non solo durante la nostra giornata, e allora perché non portare anche la musica e non solo le voci di Radio Onda Libera con voi ovunque in Italia e nel mondo. Facile farlo sicuramente, perché basta aprire sul proprio smartphone App Store se avete un telefono iOS, quindi iPhone o iPad, oppure Play Store se avete un telefono Android, quindi assolutamente semplice come scaricare altre applicazioni. Basta cercare Radio Onda Libera TV ed ecco fatto, ecco, qualche secondo e ci trovate sul vostro smartphone. Magari proprio ci mettete sulla prima finestra, ovviamente, per trovarci immediatamente quando vorrete ascoltare.

date al di là della musica anche i suoni di internet. Sì, parliamo di internet in questa parte del programma e vi voglio ricordare il suono del modem dial-up. Non so se ricordate il suono del modem 56k, quello che magari avevate acquistato nei primi anni 2000 andando anche a pagare magari un abbonamento mensile per collegarsi ad internet e collegando quindi il telefono direttamente. Ecco, quel suono non è più disponibile in qualche modo, perché è caduto da qualche mese anche l'ultimo gestore, almeno per quanto riguarda Europa e Stati Uniti, che offriva connettività dial-up. Ovviamente una connettività non più così sostenibile e comunque molto lenta per l'internet di oggi, che ha vissuto 34 anni. Beh, sicuramente ci sono tante alternative accessibili, almeno per molte persone, anche se potrebbe essere che il dial-up sia presente ancora in alcuni paesi asiatici o in Africa, però tutto sommato ormai ci sono soluzioni anche via satellite che vanno a evitare tutti i limiti che aveva questa tipologia di connessione.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Solo 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
3: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
4: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valli di Epiconia 18.
5: NH Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NH Street, ti sta perfetto.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
8: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Urtica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio.

0: di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica a pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre. È a Palestrina, centro storico, Piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
1: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
2: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni, tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
5: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro. Bevande incluse.
6: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
8: www.studiomedicosalus.it.
9: Onda Libera.

Ma lo ricordate che navigavate su internet? Probabilmente qualcuno di voi qui che ascolta ha qualche ricordo, non tutti avevano magari il modem a casa, però comunque sia i primi esperimenti passavano di lì. Ecco, occupavate la linea telefonica, no? Non si poteva fare chiamate, ricevere chiamate, quindi guai se qualcuno in casa alzava il telefono mentre stavate scaricando magari un file. È un file che magari dovevate ricevere oppure che richiedeva diverso tempo, anche perché pochi megabyte all'epoca richiedevano diversi minuti, oggi ci vuole magari molto meno di un secondo. Questa è la tecnologia che è cambiata e internet ovviamente ha fatto tanti passi in avanti.

Va bene portare l'uomo sulla luna, ma cosa sarebbe senza internet? Per questo Nokia Bell Labs ha partecipato alla missione IM2 di Intuitive Machines con l'obiettivo di portare una rete 4G sulla luna. È un progetto che rientra nel programma Artemis della NASA, che punta a riportare gli astronauti sul satellite entro il 2028 e costruire una base permanente. Nokia ha sviluppato il Lunar Surface Communication System, una stazione base e antenna capace di resistere alle condizioni estreme dello spazio, alimentati dai pannelli solari dei lander. Il primo test si è tenuto a marzo di quest'anno, è durato solo 25 minuti, ma l'esperimento è promettente. L'obiettivo è avere una connessione rapidissima tra dispositivi per missioni umane e robotiche.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: L'antica gelateria Crispino

0: Curteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
1: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
8: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
9: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
10: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS.

0: E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Moni e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
3: Onda Libera.

internet anche sulla Luna, ma a noi interesserebbe averla su tutta l'Italia, nel senso che in alcune zone del nostro paese internet non è così facilmente disponibile, la connessione magari è di bassa qualità oppure addirittura assente. Sì, va bene, dicevamo ci sono le connessioni satellitari, ma insomma ci sono anche le possibilità di coprire il paese con i cavi, che sono sicuramente un pochino più affidabili. Allora, la tecnologia c'è, purtroppo gli investimenti magari a volte non sono così semplici da fare, però ecco, speriamo un giorno di non dover andare sulla Luna.

italiani passano oltre 30 anni della loro vita su internet, quasi 3 giorni alla settimana. Lo rivela un'indagine di NordVPN su persone tra i 18 e i 64 anni. In media siamo connessi per 62 ore a settimana, pari a 132 giorni l'anno. Un terzo di questo tempo è dedicato al lavoro, mentre il resto va a interessi personali. 7 ore e 44 minuti su piattaforme

di streaming, 7 ore e 14 minuti sui social, quasi 5 ore su YouTube e oltre 3 ore alla ricerca, ma ci sono anche 2 ore e mezza tra acquisti online e servizi bancari. A livello mondiale l'Italia si piazza sesta tra i paesi più connessi, dietro a Taiwan, Corea, Messico, Brasile e Hong Kong.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di Gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
4: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
5: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
6: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
7: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
8: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
9: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
10: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
11: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Per Mutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.

0: 7.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
2: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro.

Ormai imprescindibile internet nella nostra vita, per qualsiasi cosa si passa sempre da lì. Beh, anche per lavorare ovviamente si passa sempre dalla connessione ad internet, e non solo per svago. Abbiamo letto la media di utilizzo, insomma, dei servizi online, quindi ecco, stiamo un pochino più attenti, magari quando non serve guardiamoci intorno, abbiamo un bel paesaggio magari intorno a noi, la possibilità di parlare direttamente con le persone, questo magari può regalarci anche un momento di maggiore soddisfazione, così come ascoltare la musica alla radio.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Radio Free Morning, questo è il nome del programma che ogni mattina vi tiene compagnia dalle 8 fino ad adesso praticamente, sì, intorno alle ore 12 noi dobbiamo salutarci, dobbiamo però anche ricordarci che l'appuntamento si rinnova per domani, ovviamente, quindi non perdetevi la frequenza, rimanete sempre qui, anche perché nel resto della giornata troverete tanta altra buona musica alle voci della nostra radio, tenervi compagnia anche in altri momenti della giornata. Per quanto mi riguarda, beh, vi devo salutare, ma ci risentiamo domani alle 8, eh? Caffè già preso, mi raccomando. No, scherzo. Ciao!

0: Onda Libera.
1: I Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026. Ad Artena, sabato 18 luglio, ore 21:30, concerto Blues Brother and Friends presso Piazza Galileo Galilei. Domenica 19 luglio, ore 21:45, concerto Tribute Band Vasco Rossi, Asilo Republic presso Piazza Galileo Galilei. Mercoledì 22 luglio, ore 21:30, concerto Jumping Live Orchestra con il nuovo coro Città di Artena presso Sagrato e Scalinata della Chiesa Madonna del Rosario. Giovedì 23 luglio, ore 21, Karaoke sotto le stelle by Magic Revolution Management presso Piazza Galileo Galilei.
0: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1, gemmaclinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351-408-3861.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: Panda 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupi Cuti Auto.
1: Lupi Cuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via

0: Palestrina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
1: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
3: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
2: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
5: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
6: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
7: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
9: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
10: Onda Libera.

0: Radio.
1: Free Music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valli di Epiconia 18.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: L'azienda

0: Agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8, per info 06 95 46 20 41.
1: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
2: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio sa parecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
1: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno, i calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
6: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
7: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
9: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
10: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
11: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La cantina del formale, sempre pronti a soddisfarvi.
1: Siamo anche Ritiro, pacchi Amazon.
12: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
13: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera. Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
2: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Rivendita 23, ricarica telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
10: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
11: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
12: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e modula artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
0: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.anas.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 8026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo parte di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta a melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che esfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta.

0: www.studiomedicosalus.it.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
2: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate di MD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.P.A. Più assistenza, meno pensieri.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
4: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
5: Galesso Arredamenti.

0: classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Garesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere. Lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti. Hai bisogno, hai necessità di tutela. Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Maspesaonline.it. Amici, con un click.
10: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
0: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
4: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare, e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo Dercini è a Cave, in viale Pio XII 51, e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Centro commerciale La Noce. Ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è.
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
12: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo a P-Motors, autofficina meccanica e gommista.
13: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
14: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
15: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1990.

0: 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.

0: dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16 su Onda Libera, non c'è due senza tre. Attualità, sport, intrattenimento.
1: Caffè,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
1: Sabato 8 agosto, dalle ore 21, non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà, in una scintillante sfilata, le collezioni 2027, sposa, sposo e cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto, dalle ore 21, vi aspettiamo per sognare insieme, ingresso gratuito.
2: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11, per acquisti online fornirecchia.com.
3: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone, quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
4: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Carice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
6: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
7: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
9: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
10: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
11: Devi andare in officina.
10: Quale officina?
11: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
12: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
13: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica. E dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
14: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
15: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
16: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
17: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti buoni sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni sapori, da oltre 60 anni. Passione per le cose buone.
18: Negli studi medici Salus Genovese, salute e

0: benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesario. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81 www.studiomedicosalus.it.
1: Onda Libera.
2: I wanna fly with you, baby.
3: Let anyone know one time.

0: Onda Libera.
1: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
3: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
6: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì.

0: Temporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 2.

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
1: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
4: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
5: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
8: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lus.

0: Sì, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lucy ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina, telefono 06 95 3 43 43. Lucy, il tuo intimo di fiducia.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
2: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
3: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
0: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: alle 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due senza tre ed eccoci prontissimi. Ci siamo in diretta. Buon pomeriggio Chris.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
1: Nel nostro appuntamento del martedì 21 luglio, anche oggi ci siamo, staremo insieme fino alle 19 e poi ricordo stasera a partire dalle 21 un'altra puntata di Primigenia Music Award.
2: Grande appuntamento. Anche ieri è andata benissimo, Stefano. Siamo contentissimi.
1: Vero? Quattro bellissime canzoni abbiamo ascoltato.
2: Vero, molto belle canzoni, Stefano.
1: E le sentiremo tutte.

0: tutte quante quelle che saliranno poi sul palco di sabato sera. Io vi ricordo i contatti 333-222-7992 per i vostri WhatsApp, ci ascoltate dall'FM 99 97 100, se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app
1: Radio Onda Libera TV per vedere i video dei vostri artisti musicali preferiti.
0: Partiamo.
1: Angelina Mango.

0: Chris, torniamo in diretta e andiamo con la prima notizia di oggi che riguarda un argomento che in questo periodo è proprio
1: attualissimo,
0: toccante,
1: attualissimo,
0: cioè le zanzare. Le zanzare scelgono proprio te e mai chi ti è vicino.
1: Ma non è tanto vero, perché a noi Stefano comunque ci vogliono a tutti e due.
0: Ci fanno a pezzi insieme, ma c'è un motivo.
1: Ah, ok.
0: La scienza ci svela il bizzarro libretto delle istruzioni dei piccoli vampiri. Uno studio pubblicato dimostra che le zanzare tracciano le proprie vittime combinando in modo geometrico stimoli visivi e chimici. A pungere gli esseri umani sono esclusivamente gli esemplari femmina, sempre ste femmine, sempre
1: danno,
0: i quali necessitano del sangue per portare a termine lo sviluppo biologico delle uova. Secondo i dati del MIT, questi insetti provocano oltre 770.000 morti all'anno su scala globale, confermandosi a tutti gli effetti come l'animale più netate del pianeta.
1: È vero, Stavo, perché da noi diciamo ci sono queste piccole zanzarine che insomma fanno però altre parti del mondo probabilmente uccidono,
0: veramente uccidono oggi la zanzara. E sono gli esemplari femmina, quindi che sono girano qui in radio e vogliono
1: insomma il nostro sangue,
0: ma non lo hanno così facilmente.
1: No, assolutamente.
0: Chi c'è adesso?
1: Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griff italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
3: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie, a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
6: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
7: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
8: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario.

0: lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
1: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana

0: 92. Seguici sulle nostre pagine social.
1: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
5: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
6: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
7: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
8: Onda Libera.

0: La vita è, allora, i giovani cinesi disoccupati pagano le aziende fittizie per assumerli per fingere di lavorare.
1: È un controsenso, Stefano, perché devono anche pagare per fingere di lavorare.
0: Ma guarda che alcuni effetti positivi includono miglioramento della circolazione e del sonno.
1: Hai capito.
0: Per gli uomini si ipotizza un possibile impatto sulla...
1: No, aspetta, aspetta, qui c'è stato un po' di confusione.
0: Ah, ok, infatti no, mi sembrava, infatti erano qualcosa che...
1: Ecco, in Cina cresce il fenomeno delle finte aziende.
0: Infatti,
1: è stato un mix.
0: Stavo scambiando una notizia, infatti mi sembrava che quello che stavo leggendo...
1: Ti ho fermato in tempo, sarà la prossima tempo. Notizia quella.
0: No, non capivo che cosa c'era col disoccupato, una cosa, però... Lo capiremo dopo. Ma no. In Cina comunque se ne inventano tutti i colori.
1: Ma sicuramente.
0: Questo fenomeno proprio che l'azienda dove i giovani disoccupati pagano per lavorare fittiziamente variano tra i 30 e i 50 yen al giorno per accedere a spazi come scrivanie, wifi e mensa. Si mettono lì e fanno finta di lavorare. E alcuni utenti cercano un'esperienza simile al lavoro reale con compiti inventati e finte.
1: Bello, bello, interessante, Stefano.
0: Tipo la riunione di condominio a casa Fantozzi.
1: Infatti.
0: E poi si mettono l'elmetto, quindi. L'iniziativa risponde alla crescente disoccupazione giovanile e alla disponibilità di uffici low cost. Hai capito, gli amici cinesi se ne inventano.
1: Fanno finta di lavorare
0: spendono
1: anche soldi per far finta di lavorare.
0: E poi spendono i soldi. Fate bene. C'è la sempre la giovane Madonna?
1: La giovane Madonna, sì.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: ci sei più.
1: Samuele Bersani, Giudizi Universali. Chris, sì. Torniamo ancora con una notizia. Qui parliamo di appuntamenti.
2: Ok.
1: Allora, se vuoi un secondo appuntamento, devi evitare di mandare determinati messaggi. Mm. Perché inviare troppi messaggi di fila può far scappare chiunque.
2: Ah sì, comincia a dire, ma che pesante questo, dai.
1: E allora, chiedere perché non si riceve risposta è controproducente. Sfogarsi subito dei problemi, dei propri problemi, insomma, è un pochino appesantisce il dialogo, lo sappiamo, no? Meglio non esagerare troppo.
2: Sì.
1: Cercare continue conferme rivela insicurezza. I messaggi tipo ci sei,
2: ci sei?
1: Mettono pressione inutile. Povero, io capisco pure quello che scrive e poi non prende risposta. Allora scrive ci sei?
2: Ci sei, non rispondi, insomma, perché... magari poi diventi pesantuccio, Stefano, non va tanto bene, no?
1: Sì, ma perché si fanno desiderare però queste persone che non rispondono, che fanno finta
2: lo so,
1: di non leggere?
2: Questo è sbagliato, anche questo è sbagliato, Stefano, una via di mezzo, insomma,
1: ci
2: dai.
1: Vorrebbe così poco essere chiari fin da subito, fin dal principio, cercare quindi di non fare troppo i presidenti della Repubblica, ah, no? Vabbè, perché poi il tempo si trova, se uno lo vuole,
2: certo,
1: il tempo,
2: certo. Anche la persona più impegnata al mondo, Stefano.
1: Esatto. Torniamo alla musica.
2: Bull. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: La musica di Beyoncé. Allora, noi torniamo in diretta perché stare senza mutande, libertà o rischio, cosa succede davvero al corpo? Ma dove stare senza mutande, però?
1: Smettere, in che luogo?
0: Smettere di indossare la biancheria intima può ridurre l'umidità e l'irritazione cutanee. Alcuni effetti positivi includono il miglioramento della circolazione e del sonno. L'assenza di intimo può però aumentare il rischio di infezioni e batteri. Durante lo sport e l'attività fisica possono aumentare abrasioni e microlesioni.
1: Quindi cosa preferisci, Stefano? Mutando o senza?
0: Mutando o senza? Mutando o senza? Beh, dipende, insomma, quello che uno sta facendo, però certo. Solitamente le mutande si indossano.
1: Beh, sì, di solito sì, Stefano.
0: Però ci sono delle occasioni, magari dei pantaloncini con delle retine, delle cose, e per gli sport, se sei più comodo, puoi anche stare senza.
1: Ma qui si parla proprio senza nulla, Stefano.
0: Senza nulla.
1: Nulla.
0: Non puoi andare in giro proprio così, si può.
1: Perché vabbè, nudisti ci sono, per esempio.
0: Ci sono i nudisti. Però mi consigli qualche spiaggia nudista?
1: No, sei nudista anche tu.
0: Tu sei un esperto? Torniamo alla musica?
1: Mignali.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, pressoterapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6

0: bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
1: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
2: Pizzeria L'Altra Pizza. Con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
3: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta, aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
4: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
5: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta prenotando allo 06 44 20 92 81 e scoprirai anche le altre fantastiche promozioni estive. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
8: Onda Libera.

0: Radio. Free Music. Onda libera.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: musica di Gabri Ponte. Allora torniamo in diretta e andiamo a salutare le nostre amiche aziende. Oggi vi riporto dai nostri storici amici di Evea Bistro, perché siamo insieme veramente da una vita con questi ragazzi che stanno facendo un lavoro straordinario sia a San Cesario ma soprattutto nel nuovissimo locale di Monte Compatri. Siamo con il titolare Cristian. Ciao Chris,
1: ciao,
0: buon pomeriggio.
1: Ciao, salve, buon pomeriggio.
0: E allora sarà un'estate ricca di eventi da Evea, perché ce ne sono veramente eccezionali. Allora andiamo con la scaletta. Qual è il primo evento?
1: Quest'estate c'è Evea Summer Night. Luglio è stato ed è ancora un mese ricco di eventi. Poi per esempio ci sono rimasti, penso, gli eventi più belli di luglio. 23, giovedì 23 luglio alle ore 21:30 Sergio Viglianese, che è un comico.
0: Sì.
1: 24 luglio, che è venerdì, Harry Pass, History Performer.
0: Ehi.
1: 25 luglio, tributo band a Claudio Baglioni.
0: Avete veramente per un questo... grande fine settimana.
1: Ovvio. Questo per quanto riguarda luglio.
0: Sì.
1: Poi abbiamo le due serate di agosto, che abbiamo tributo band Eros Ramazzotti il 14 agosto e poi il 17 agosto il grande Fabrizio.
0: Non si è capito, si è perso la voce proprio quando hai detto dopo Fabrizio. Chi c'è il 17 agosto?
1: Il 17 agosto c'è Fabrizio Corona, facciamo una pericena.
0: Sì?
1: Con Fabrizio Corona dalle ore 19.
0: Dalle ore 19 viene a trovare Fabrizio Corona. E quindi chi vuole scattare una fotografia, insomma, un saluto, certo, lo trova.
1: Lo può fare
0: al locale di Monte Compatri, giusto?
1: Monte Porzio Catone.
0: Monte Porzio, esatto. E beh, ragazzi, quindi preparatevi, perché ci avete questo fine settimana e poi altre due date d'agosto molto importanti. Ma tutte le sere c'è aperitivo, tutte le sere si mangia e si balla da voi,
1: certo,
0: no?
1: Certo, questo sì. Tutte le sere, il fine settimana.
0: Fine settimana, certo, soprattutto nel fine settimana. Va benissimo, Chris. Allora, comunque ci aggiorniamo e poi ci risentiamo quindi a ridosso di questi eventi. Va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Buon lavoro, salutiamo gli amici di Evea Bistro. Che eventi, ragazzi, veramente imperdibili. Noi torniamo alla musica, salutiamo anche i nostri amici, ci richiedono le canzoni, li accontentiamo così.

0: Vasco Rossi, stupendo, le 17:23 minuti, arrivano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Secondo il presidente dei 118 Balzanelli, con un medico sul posto Fakir si sarebbe potuto salvare. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che è scomparsa nelle acque della Lago di Como, vicino ai giardini pubblici del capoluogo. Secondo quanto riferito, era con i genitori, si è tuffata e non è più riemersa. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un'operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, utilizzando veicoli a noleggio rubati e registrati fraudolentemente. Lo ha reso noto l'Europol. Prosegue lo scontro con la Russia dopo il caso spionaggio. Mosca espulso l'addetto militare italiano e il suo assistente in risposta alle azioni di Roma. Tajani lo ha definito un atto di plateale ritorsione, ribadendo che i due militari russi espulsi sono stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. E siamo al tennis. Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal. L'ha annunciato l'azzurra sui social, precisando di avere ancora problemi al piede. La numero 15 del mondo punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. Ed è tutto, a più tardi.

0: Continuiamo in diretta perché è il momento dell'almanacco di oggi per questo martedì 21 di luglio. San Lorenzo, il santo del giorno, usciva la prima vincita alla schedina.
1: Ah, quando si giocava alla schedina, Stefano, eh?
0: Che era bella la schedina della domenica.
1: Vero, bellissimo.
0: Un'unica schedina, 1x2, non c'erano tante storie da fare.
1: Vero.
0: Sono passati 80 anni, ne sono passati 66 invece dalla prima donna premier. Nasceva nel 1951 un grande attore.
1: Un grandissimo attore, Robin Williams, Stefano.
0: Che avrebbe compiuto oggi?
1: Sì, 75 anni.
0: Ne fa 78 invece Beppe Grillo. Per gli sportivi, Marcelo Bielsa, l'allenatore, che ne fa 71. È loco, come
1: è
0: chiamato.
1: Loco,
0: no?
1: È loco, vero.
0: E poi pensa, nel 2002 Schumacher conquistava il quinto titolo mondiale di Formula 1.
1: Anche un altro questo. Immenso sportivo.
0: Che tempi. È torniamo bene. Alla musica.
1: Negramaro.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
0: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazione di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
5: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
7: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro. Al chilo.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
4: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da sporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
8: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
9: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti buoni. buoni sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti buoni sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
10: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di

0: E allora torniamo ancora in diretta perché le notifiche sul cellulare rallentano il cervello per 7 secondi.
1: Solo 7 secondi, Stefano. Pensavo così in più.
0: Pensavamo peggio. Questo studio mostra che le notifiche dello smartphone interrompono la concentrazione per circa 7 secondi. Poi se sei sulla scrivania forse non succede nulla, ma se sei in macchina con 7 secondi,
1: insomma, questa distrazione potrebbe essere quasi fatale.
0: Allora dipende proprio dalla frequenza del controllo del telefono, che se lo controlli ogni 7 secondi praticamente sei assente per mezza giornata. Le notifiche attivano meccanismi cognitivi legati a attenzione, abitudini e rilevanza del personale. Anche brevi interruzioni ripetute molte volte al giorno riproducono, appunto, riducono la produttività e il focus. E quindi queste notifiche continue.
1: Lasciamole stare, poi leggiamo tutte insieme, magari, no?
0: Ci distraggono.
1: Non va bene.
0: Ah, non va bene, soprattutto chi è impegnato in un lavoro che non devi mai perdere la concentrazione, oppure se sei un giovane studente, stai a studiare. E non è che
1: devi
0: poi
1: studiare, non devi vedere notifiche.
0: Non devi guardare le notifiche. Chi c'è adesso?
1: Gianni Nannini.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Portami via.
1: Fabrizio Moro con Portami via. Chris, sì. Una storia incredibile dove un cagnolino di una casa, per proteggere tutta la famiglia, in particolare la piccola di casa, va contro un lupo in giardino. Vedi. Lui purtroppo non ce l'ha fatta, ma ha salvato veramente l'attacco di un lupo, perché con queste temperature e anche con questo cambiamento climatico molti lupi con l'aumento si avvicinano alle città.
2: Vero.
1: E questo si era avvicinato un po' troppo alla casa
2: il
1: di questo.
2: Il cagnolino ha cercato di difendere, insomma, la famiglia. Vedi, fanno di tutto veramente per l'umano.
1: Incredibile.
2: Sono veramente, alla guarda, fine, qualcosa di incredibile.
1: Ovviamente ha avuto la meglio il lupo.
2: Certo.
1: Però alla fine il lupo è fuggito. Nel senso, nella colluttazione con il cane sono riusciti poi a prendere la famiglia, a mettersi in salvo. E quindi se non c'era, invece del lupo poteva stare, invece del cagnolino poteva starci o il figlio o il padrone di casa. Non era la cosa semplice contro il lupo. Quindi peccato per il cagnolino, però veramente eroe.
2: Un eroe, vero.
1: Torniamo alla musica.
2: The Ark.

0: Allora Chris, diamo un'occhiata ai programmi della serata. Allora, su Rai 1 la musica di Tim Samberitz, poi Storia al bivio su Rai 2, L'Italia che guarda su Rai 3. Il film commedia su Rete 4 c'è Poveri ma ricchi, che ti fa fare sempre due risate. E beh, c'è De Sica, Enrico Brignano, insomma,
1: grandi attori.
0: Una famiglia modestissima che alla fine vince Sbarca il Lunario, ma poi tornano poveri.
1: Ecco, c'è il rovescio della medaglia.
0: Safe House è il film di Italia 1, La conquista del West su canale Iris, e Robin Hood, Le origini della leggenda su Rai Movie, per arrivare a Paolo Borsellino su Cine 34, la fiction. Bello. E American Dad su Italia 2, quindi ancora cartoni animati.
1: Ah, sì, su Italia 2.
0: Tanti cartoni, ancora musica.
1: Karaoke. Sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
1: Da Fornirecchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
2: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
3: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.

0: gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
1: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
2: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
3: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
0: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
1: Onda Libera.

0: parentesi di sport. Allora, archiviato il mondiale, è il momento del calciomercato,
1: giustamente.
0: In primo piano c'era, nel pomeriggio, si parlava molto di un affare quasi in chiusura tra la Roma e l'Aston Villa per l'esterno olandese Somerville,
1: sì,
0: valutato quasi 50 milioni.
1: Insomma, quindi dovrebbe essere un buon giocatore sicuramente.
0: Eh sì, richiesto molto da Gasperini, però sembra si sta inserendo l'Al-Hilal, queste squadre.
1: Quando si mettono in mezzo, i soldi non gli mancano, Stefano.
0: Gli arabi si tuffa su questo esterno e allora può saltare, si complica anche Garnacho. Insomma, la Roma, che è alla ricerca di un esterno offensivo, sta avendo delle difficoltà proprio perché si stanno inserendo questi arabi nella trattativa. In casa Juventus c'è una notizia dove il Galatasaray fa sul serio per Bremer e è pronta l'assalto al brasiliano. È un grande difensore.
1: È un grande difensore, peccato, però sicuramente penso sarà venduto, Stefano.
0: E per far cassa e poi
1: cassa, certo,
0: comprare qualcun altro. Peccato, ecco, questi sono i tempi brutti, perché una volta le grandi squadre non dovevano vendere.
1: Acquistavano e basta.
0: Acquistavano e basta. Ma sono altri tempi.
1: Altri tempi.

0: Sali. Io ci sarò ancora a mercato, Chris. Sì. Allora, Inter e Juventus, sentite il Bologna. Luchini può andare via se arriva l'offerta giusta, quindi questo esterno difensivo, il Bologna vuole cederlo e sembrava che Inter e Juventus erano interessati all'attaccante. Ancora Juventus perché aspetta Kolo Muani, è una storia infinita.
1: Infinita questa, Stefano.

0: Ma si sonda anche la pista Zirkzee, l'attaccante del Manchester United, che ha trovato poco spazio. Al Bologna aveva fatto benissimo. Insomma, qualcuno dovrà arrivare. Vlahovic che fa?
1: Vlahovic sembra che ci stava ripensando, ci però poi non si trova mai l'accordo. Ma io già non lo riprenderei, Stefano. Perché comunque è un giocatore che non voleva rimanere alla Juventus. Solo a soldoni, Stefano.
0: Ci vogliono tanti soldoni. Insomma, sì. Le chiacchiere adesso sono tante di mercato. Sì. Torniamo alla musica.
1: Topic.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet! Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi. Per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale Lanuce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Nuova gestione va a Trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
7: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
8: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
9: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
10: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
11: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
12: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
13: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
14: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
0: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di

0: rotazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
1: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
2: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Hey yo, Big Wave, Senna Michael.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro. Al chilo.
4: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
6: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
7: Vuoi il massimo?

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia.

0: Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
2: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
3: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
4: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
6: Onda Libera,

lasciata di ore da mettersi dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola. Due come noi che si cercano dentro una musica.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Quando

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 36

0: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
3: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
0: Devi andare in officina.
3: Quale officina?
0: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4, aperti tutti i giorni.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
5: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
6: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88744 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
7: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
8: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è.
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
7: Siamo anche Ritiro, pacchi Amazon.
12: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
13: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
14: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
15: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati.

0: artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: La Prenest Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prenest Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
3: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
4: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario.

prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie Genovese aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it. Onda Libera.

0: serata dedicata al grandissimo Festival Fortuna Awards. Siamo con i ragazzi di ieri, abbiamo anche qualche novità, quindi do il buonasera a Fulvio.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera Mirko.
2: Buonasera.
0: E ben arrivata anche alla nuova entrata della serata, Giulia.
3: Ciao, buonasera.
0: Allora ragazzi,
4: ieri abbiamo fatto gli auguri.
0: Ieri abbiamo fatto gli auguri. Che era, non hai portato niente?
3: No, cavolo, non c'ho troppo impegnato.
0: Hai tempo domani? Va bene.
3: È la vecchiaia.
0: Senti ragazzi, abbiamo già in linea il primo ospite, quindi se volete presentarlo voi, vi sta ascoltando.
4: Pronto Fabio?
5: Eccomi.
4: Ciao Fabio, buonasera. Benvenuto buonasera su Radio Onda Libera. Questo programma appunto dedicato al Primigenia Music Awards che avrà la sua finale il sabato 25 luglio, quindi ci siamo sempre esatto, più esatto, vicini. Ieri eravamo vicini, oggi siamo ancora un po' più verso la finale, insomma siamo agli sgoccioli, gli ultimi preparativi, gli ultimi giorni, insomma. Fabio, tu come stai? Come ti senti? Cosa ti aspetti?
5: Beh, che mi aspetto? Io intanto sono venuto a rilassarmi un attimo a Reggio Emilia, che sono napoletano, e quindi mi sto rinfrescando un po' i pensieri, così saremo ancora più carichi per sabato.
4: Bene.
5: Sono molto contento, molto contento.
1: Sì, quindi dai, pianoforte e voce non è da poco,
5: dipende da come vi subito. Se l'emozione mi prenderà troppo, può essere anche che...
1: Non credo, conoscendoti, visto lì alle audizioni live, non credo che l'emozione c'è sempre, ma la sai gestire.
5: Sì, lo spero.
4: Fabio, io vorrei raccontare questo piccolo particolare, perché tu quando sei venuto in audizione da noi al Mente Locale era il 10 maggio, insomma, quindi era, diciamo, non era questo caldo, però non era nemmeno, ecco, in pieno inverno. Però la tua esibizione è stata un'esibizione, diciamo, un po' particolare. Le tue condizioni, ecco, non erano proprio delle migliori. Sei arrivato proprio con un febbrone clamoroso che ti ha messo quasi KO. Però nonostante questo sei riuscito a raggiungere la finale, giusto?
5: Sì, no, in realtà forse è stato un bene. Infatti sto andando a caccia di germi in questi giorni.
3: Portano fortuna.
4: Tutto il giorno sotto l'aria condizionata.
5: No, ma è qui venuto anche a piovere, quindi sono stato anche sotto la pioggia.
4: Ecco.
5: Meglio ancora.
1: Dai, sei sobrio, però vedi, sei molto tranquillo, calmo, pagato, quindi affronti bene queste situazioni tu, eh?
5: Sì, questa è un po' di esperienza.
1: Già,
5: a suonare qui,
1: già.
5: A suonare lì.
4: Esperienza, però insomma, non sei così esperto, diciamo, nel mondo calcistico in Italia oggi saresti quasi un giovane, no?
5: Sì. Vabbè, alcuni sono anche a fine carriera, però dipende dai punti di vista. Però sì, diciamo che so gestire l'ansia, poi ripeto, un po' suonare qui, un po' suonare lì, comunque c'ho 28 anni, faccio questo da 10 anni, l'emozione mi prenderà sicuramente, ma ho imparato a gestire quella botta nella pancia che ti prende e ti blocca.
4: Bene.
3: E questa è una certa maturità.
4: Assolutamente.
3: Emotiva sicuramente.
1: Infatti. Fabio, ma diciamo, parlaci un po' delle tue esperienze fino ad oggi. Quali sono state?
5: Allora, cominciamo col dire che è stato un approccio totalmente casuale con la musica. Poi ho incontrato tante persone, tanti amici che mi hanno spronato, mi hanno fatto iniziare a scrivere praticamente. E da quel momento poi non me ne sono mai più andato. Ho cominciato col pianoforte, poi ho imparato un po' la chitarra. Adesso sono inizio anche la fisarmonica e mi sono dato alle produzioni, al mio primo disco che è Bestiario, uscito nel 2024, fatto con una quindicina di musicisti, tra cui alcuni di Vinicio Capossela. L'anno scorso e quest'anno ho realizzato questo secondo disco che uscirà, in cui c'è anche Daniele.

0: Sì, beh, ci sono il batterista Piero Perelli che comunque va in giro per l'Europa e per l'America a suonare. Ci sono tanti elementi, poi sono diventato megalomane, quindi per questo disco ho fatto le cose in grande, ma al terzo disco giuro che metterò solo una chitarra, un pianoforte.
1: Sì, è complicato, sì, è impegnativa la cosa.
2: Prodotto in casa il terzo disco.
0: Mi hanno distrutto.
1: Ma ci credo, però ho visto che insomma ti contorni di musicisti, grandi musicisti.
0: Ma è l'unica grandissima fortuna è di fare questo mestiere, proprio di avere persone intorno che sono più brave di te o che ne sanno più di te o che ne sanno qualcosa di diverso, quindi veramente lo faccio per incontrare.
1: Ecco, però è vero pure che per averli intorno significa che anche tu diciamo con loro crei un buon rapporto, perché se no, come sai, è ben difficile, no?
0: Sì, è sempre un dare a avere, ogni rapporto umano in realtà.
2: Fabio, presenterai un brano dal titolo Vedi loro lo sanno.
0: Esatto.
2: Ma loro chi?
3: Bella domanda.
2: scherzo.
0: Proprio...
2: Parlaci del brano un po'.
0: Ma comunque parte da un discorso prettamente politico, nel senso che non c'è dichiarazione di guerra verso nessuno, ma si capisce bene qual è la posizione, però senza retorica, senza voler insegnare niente a nessuno, è un punto di vista, loro lo sanno, probabilmente sono quelli che fanno cadere le bombe in testa a una popolazione, quelli che agiscono per nome di un potente che se ne sta dietro una scrivania. E poi c'è anche diciamo, per sottolineare la questione che molte volte si agisce per un dovere, come a dire la guerra la fanno i giovani, non i vecchi, perché sono quelli che poi la comandano.
1: Certo.
0: Quindi è questo, è solamente uno spaccato cinematografico quello che ho scritto, secondo me da una visione bambinesca che guarda gli aerei in cielo, tutti quanti da bambini ci giriamo a guardarli perché fanno un rombo assordante, pensare che dall'altra parte del mondo, ma in realtà nemmeno così lontano, ci sono persone che scappano quando un aereo passa, no? Quando un caccia passa, e quindi tutto è nato da questo, dal fatto che all'ora di pranzo ci sediamo a tavola e io mi inguzzo di prosciutto, formaggio, quello che è, e nel frattempo si rovesciano le parole di un notiziario sulla tavola dove ogni giorno c'è il conteggio dei morti a causa di... E quindi nasce da questa cosa qui, nasce poi da tutto il disco ha questa impronta, questa...
3: Beh, questa, quindi hai usato uno dei mezzi più importanti per mandare un messaggio fondamentale, la musica, quindi è abbastanza forte e riflessivo.
0: Sì, forse quello lì più universale.
3: Sì, esatto.
1: E facci sentire questo pezzo, Fabio, così almeno lo facciamo ascoltare anche a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Libera.
0: Va bene, va bene.
2: A tra poco.
0: Tra poco.

0: la prima canzone della serata l'abbiamo appena ascoltata.
1: Eccoci Fabio. Abbiamo fatto ascoltare questo pezzo abbastanza impegnato, no? Nel contesto del festival, un po' ci rimette un po' i piedi per terra, capito? Questo
2: però
1: brano.
2: Non impegnativo.
1: No, quanto basta, dai.
2: Quanto basta.
1: Ci abbiamo bisogno anche di questo, però, eh?
2: Sì, per questo lo faccio. Spero che possa servire, per aiutare.
1: Ma come no?
3: Sì, Fabio, ti lasciamo. Ti ringraziamo per questo tuo brano, insomma, ti facciamo di nuovo i complimenti per aver raggiunto la finale del 25 luglio.
2: Grazie.
3: Cogliamo l'occasione per dare anche una piccola chicca agli ascoltatori di Radio Onda Libera. Il 25 luglio ci sarà anche l'area food e l'area drink, quindi potrete, oltre che ascoltare Fabio e gli altri 12 artisti in finale, potrete anche appunto mangiare con noi, bere con noi. Ci saranno gli stand dell'host pub restaurant e del Brillo parlante, e nulla, vi aspettiamo sabato 25, ovviamente, come abbiamo detto anche agli altri. Fabio, ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo e ci vediamo sabato mattina per il soundcheck e poi sabato in giornata, insomma, per questa seconda edizione, seconda finale del Primigenia Music Awards.
2: Grazie ragazzi, buona serata, io vado a cercare gente che starnutisce.
1: Bravo, così, ciao Fabio, che si porta fortuna.
3: Buona febbre.
0: Ciao. Salutiamo Fabio, tra poco torneremo con un prossimo ospite.

0: Marco Pinguini Tattici. Allora ragazzi, torniamo in diretta perché ci sta già ascoltando la seconda ospite della serata.
1: Stella. Ciao.
2: Buonasera.
3: Ciao Stella.
1: Buonasera.
2: Benvenuta su Radio Onda Libera.
1: Grazie, grazie mille.
2: E complimenti anche a te per essere una delle 13 finaliste di questa edizione, seconda edizione del Primigenia Music Awards.
1: Grazie mille.
2: Allora Stella, noi ti abbiamo conosciuto già dalle live, dato che sei venuta da noi al Mente Locale il 24 maggio, però i nostri ascoltatori ancora non ti conoscono così bene. Noi ovviamente abbiamo la tua biografia e qui leggiamo tantissime cose nonostante la tua giovanissima età. Possiamo dire l'età? Posso?
1: Sì, certo, vai, spara.
2: 20, giusto?
1: Esattamente, infatti a maggio,
2: quindi sei giovanissima, quindi te ne puoi vantare tranquillamente di avere questa età. Però ti puoi anche vantare di quella che è la tua carriera fino a questo momento, insomma. Sei partita con dei brani, insomma, all'età, alla giovanissima età di 13 anni.
1: Sì, vabbè, io diciamo sono nata proprio con la musica, perché mia madre mi racconta sempre che quando era incinta di me mi faceva ascoltare la musica dal dentro il pancione, perché noi neonati tutti i neonati comunque sviluppano l'udito prima, no, rispetto al resto degli altri sensi, e quindi diciamo che prima che nascessi c'era già la musica. Per tanto tempo è stata una passione, poi dopo ho detto ok, questo è il lavoro della mia vita, voglio farne il lavoro della mia vita, e quindi ce la sto mettendo tutta, ecco.
2: Bene, speriamo che sia il Primigenia uno dei tuoi tanti trampolini di lancio, insomma, magari quello che ti farà svoltare la carriera. Ce lo auguriamo.
1: Mamma
2: con tutto
1: mia,
2: il
1: sì,
2: cuore.
1: Speriamo assolutamente, me lo auguro tantissimo anch'io.
2: Anche perché, insomma, come ben sai tu, ma come magari non sanno i nostri ascoltatori di questa sera, ci saranno in ballo ben tre premi. Il primo, dato che siamo qui, è giusto dire che uno dei tre premi appunto è il premio radiofonico di Radio Onda Libera, che ci permetterà di insomma, il premio, la canzone che verrà scelta appunto dalla giuria di Radio Onda Libera verrà riprodotta sulla radio per un numero di giorni che adesso non ricordo. Stefano, tu mi puoi aiutare?
0: Non ti so aiutare neanch'io, perché è una cosa direttamente del nostro direttore artistico, ve la sta scrivendo.
3: A sorpresa,
0: ma girerà parecchio, possiamo dire così.
2: Ecco, senza ombra di dubbio. Poi ci sarà un premio al miglior testo, che è un premio dedicato alla memoria di Primo Brown, il famoso rapper romano che purtroppo ci ha lasciato

0: ormai 10 anni fa, e il primo premio, che è il premio di 5.000 euro per la carriera artistica, che è appunto il premio Primigenia, primo Primigenia, diciamo così. Allora Stella, ti volevo chiedere,
1: sì,
0: tra i tuoi tanti brani, quello che ci presenterai è Ridi.
1: Esatto.
0: Ci vuoi raccontare un po' questo brano, come nasce, come, dove si colloca all'interno della tua carriera?
1: Assolutamente. Allora, questo brano è stato scritto circa un annetto fa, è pubblicato a settembre 2025, e diciamo che io soffro tanto del giudizio degli altri, che già ne ho parlato su un brano che ho già, diciamo, pubblicato, che si chiama Iride, però diciamo che in questo brano Iride c'è più invito a fregarsene di questo giudizio degli altri e a prendere la vita proprio a morsi con il sorriso, perché specialmente anche nel periodo storico in cui siamo, io penso che un minimo di spensieratezza sia più che necessario, cioè sia proprio vitale, e quindi è proprio un invito a fregarsene completamente di cosa pensano gli altri di noi, a vestirci come ci pare, ad andare avanti nonostante le difficoltà, perché sì, le cose brutte capitano e le cose brutte ci buttano giù, però non per quello per forza dobbiamo sempre rimanere atterrati, insomma, da queste cose, rimanere proprio schiacciati da queste cose. Quindi prendere la vita con il sorriso e con la cazzimma, che è un termine prettamente napoletano, non so se conoscete.
2: Sì, sì, lo conosciamo bene.
1: Bene.
2: Quindi essere leggeri e non superficiali, giusto?
1: Esatto, esattamente, assolutamente. È anche un po' il messaggio del mio progetto in sé per sé. Quindi leggerezza, però non la superficialità, perché comunque mi piace tanto raccontare la mia vita, ma soprattutto la vita degli altri, e sperare che le persone che mi ascoltano ci si possano rivedere in qualche modo, che entrino a fare amicizia con me come se proprio stessimo prendendo un caffè insieme. Questo è l'obiettivo, ecco.
3: Allora io mi togli una curiosità, sì. Stella, che giorno di maggio?
1: 21.
3: Ah, quasi. Due giorni prima di me, insomma, praticamente.
1: Ah,
3: con 20 anni di
0: ti piacerebbe?
3: Sarebbe 40. Sarebbe fantastico.
2: Stesso segno.
3: Sarebbe fantastico. No, ma 40, un po' di più di 40. Comunque, io ritorno sempre al discorso di prima. La musica, no? Tu dicevi, poi ti sei buttata nella musica, ma più della musica, anche nella scrittura.
1: Beh,
3: diventa parte integrante e fondamentale, no, del percorso musicale di una cantautrice.
1: Ovviamente, io poi sono sempre alla ricerca di nuove sperimentazioni, anche tuttora sto sperimentando cose molto nuove, e mi piace molto lavorare con gli altri, vedere come lavorano gli altri e imparare, perché penso che nel nostro mestiere, vabbè, in generale nella vita, però nel nostro mondo non si smette mai di imparare, ed è giusto entrare a far parte di mondi diversi che poi, diciamo, tu unisci i puntini del mosaico e crei te stesso fondamentalmente. E quindi soprattutto anche dalla scrittura, che magari io non mi reputo chissà, diciamo, quanto avanti, perché comunque secondo me è soprattutto un'arte quella, perché riuscire a far capire con le tue parole i testi alle persone che ti ascoltano è tanto difficile far immedesimare gli altri, quindi se insomma
0: e allora proviamoci.
1: Esatto.
0: Proviamoci e andiamo ad ascoltare Ridi, così diamo un po' qualche chicca, ecco, a chi ci sta ascoltando in questo momento.
1: Yes.
0: Va bene?

0: secondo brano appena ascoltato di Stella, complimenti anche a te.
1: Grazie, grazie mille.
2: Bravissima, bravissima. Allora non ci resta che salutarci, darci un appuntamento appunto per sabato mattina alle ore 10 con te e con la tua band per il soundcheck.
1: Yes.
2: E poi alle 21 con tutti i nostri ospiti, insomma, e pubblico per questa finalissima.
1: Assolutamente, grazie mille, veramente.
2: Grazie a te e ci vediamo sabato.
3: Ciao,
1: è stato un piacere, a sabato, ciao, ciao,
0: ciao. Salutiamo la nostra Stella, noi facciamo un'altra piccola pausa e torniamo tra poco con il terzo ospite.

0: Sì, ragazzi, allora rientriamo ancora in diretta perché ci sta già ascoltando la terza ospite.
1: Miriam, ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, come stai?
2: Ciao, tutto bene, voi?
1: Benissimo. Allora, siamo qui in diretta con Miriam Maffei in Arte Bluesy. Io voglio subito partire diretta così, toglici una curiosità, ma perché Bluesy? Okay.
2: Allora, no, ci sta come domanda. Allora, diciamo che inizialmente è nata proprio come una ricerca di una ragazzina di 14 anni che amava follemente questo genere, ovvero il blues.
1: Okay.
2: E ha voluto un attimo mischiarlo col suo nome reale, che è appunto Miriam, mi chiamano tutti Miri, e quindi ho detto dai, facciamo questa cosa carina di mischiare. Poi comunque nel corso degli anni diciamo che il significato è diventato un po' più profondo, perché anche studiando

0: e conoscendo sempre al meglio questo genere, ho capito varie cose, ovvero che blues deriva da blue note, no? Che è la nota triste, e quindi io quando scrivo le mie canzoni lo faccio sempre un po' quando ho quel mood lì, e quindi mi rispecchia anche sotto quel punto di vista, ovvero dal punto di vista umano.
1: Un po' malinconico, riflessivo.
0: Esatto, esattamente.
1: Ok, ascolta, ma nonostante sia riflessivo, io comunque nella tua bio leggo che ci sono emozioni, fragilità, però soprattutto intensità emotiva. Come riesci a mescolare tutto questo, soprattutto con la grande presenza scenica che hai?
0: Grazie mille. Guarda, in realtà ci ho messo un po' di anni per riuscire a gestire, perché diciamo che io sin da piccola, perché ho iniziato veramente molto piccola, ho sempre un po' lottato con questo mio lato un po' aggressive, no? Mm-hmm. Forse a volte un po' troppo, e invece ho imparato ad accogliere sia questa aggressività che esce fuori sul palco, che è un po' la mia rabbia interiore da quando sono piccola, a comunque il mio lato un po' più tenero, un po' più fragile. E quindi diciamo che con gli anni ho cercato di far baciare, diciamo, queste due mie personalità.
1: E quindi sei riuscita a farle sposare perfettamente, no? Si percepisce, comunque c'è una grande potenza sul palco. Ascolta, tu hai fatto tante cose, hai iniziato a 9 anni, nel 2022 sei da Amici di Maria De Filippi, poi la finale di Tour Music Fest, finale di Aria Sanremo, le selezioni di Musicultura e Donne in Canto. Qual è l'esperienza che ti ha segnata di più?
2: Primigenia
1: alle semifinali, scusate. Grande dimenticanza, via. Scusate.
0: Ai,
1: andiamo male.
0: No. Guarda, ti dirò la verità, tutte le esperienze che ho fatto mi hanno segnata comunque un minimo, tutte. Ovviamente sul Music Fest, Musicultura, queste cose un po' più grandi tra virgolette, perché in realtà tutto è molto importante, sono le cose che mi hanno lasciato molta più consapevolezza e mi hanno fatta crescere un po' di più. Poi ovviamente anche l'esperienza banalmente fatta da Amici, per dire, ero molto piccolina, 17 anni, mi ha dato uno sprono fortissimo a cercare di diventare sempre più forte nel mio ambito. E
1: ha rotto il ghiaccio.
0: Esatto, esattamente. Poi chi lo sa, adesso di una finale di Primigenia, magari sarà una cosa in più.
1: Esatto. Ascolta, tu hai un brano con un titolo molto particolare. Ci dici in brevissimo qualcosa in più su questo brano? E poi ce lo ascoltiamo.
0: Allora, certo, assolutamente. Questo brano ci sono particolarmente affezionata, perché è un po' nato in un periodo molto particolare, dove io avevo questo problema, tra virgolette, ovvero mi sentivo molto apatica e non riuscivo a provare alcun tipo di emozione, né tristezza né felicità, nulla, no? E per chi mi conosce, sono una persona estremamente estroversa, estremamente vivace. Sono molto scherzosa e provo molte emozioni, no? E quindi in quel periodo, quando non riuscivo a provare queste emozioni, non riuscivo a riconoscermi nemmeno con me stessa. Poi ci sono state varie cose, che magari c'è stato questo ragazzo in particolare che mi piaceva, però non riuscivo a dare lo spazio che serviva proprio per questa problematica, e questa cosa mi faceva soffrire ancora di più. Infatti nella canzone dico: ho tirato sulla zip del cuore, quasi come proteggermi da ho visto questa apatia un po' come una protezione per le tante cose che mi sono successe nella mia vita, e quindi ho cercato di esprimere sia il sentimento di rabbia nel non provare queste sensazioni, e sia un po' lo spirito di rivincita che richiamo un po' in tutto il pezzo.
1: Bene. È chiaro. E allora ce l'ascoltiamo, e questo è Bluesy con Kalashnikov.

0: posso sopportare. Ho tirato sulla zip del cuore.
1: Bluesy, ecco, l'abbiamo ascoltata. Sentiamo anche delle parole sotto fuoco.
2: Sì.
3: E allora, Bluesy, eccoci qua. Noi ti aspettiamo il 25. Mi raccomando, carica.
2: Va bene, ragazzi. Sì, sempre.
3: Ok, intanto riposati e buona serata. Il 25.
4: Ti vogliamo ratatatà sabato.
2: Esatto. Ratatatà sempre, tranquilli.
5: Vediamo che è successo. Devi rincontrare tutto insieme. No, non è vero. Bulbi è stato sostituito da Matteo.
3: Grazie a te, Bluesy. Ci vediamo sabato.
2: Ciao ragazzi, a sabato.
4: Ciao,
2: ciao.
4: Buonasera.
2: Ciao, ciao.
1: Salutiamo Bluesy, ragazzi, facciamo un'altra piccola pausa e poi tra poco con l'ultimo ospite.

0: San Giovanni Farfalle. Allora ragazzi, siamo ancora in diretta con il nostro quarto ospite che ci sta ascoltando.
1: Ciao Riccardo.
2: Ciao a tutte e a tutti.
1: Ciao, come
2: Buonasera.
1: Stai?
2: Buonasera. Bene, grazie.
1: Allora Riccardo Roma 2003, in arte di maggio. Ci dici un po' come mai questo nome d'arte?
2: Sì, assolutamente. Di maggio è stato un risveglio per me come nome, è venuto improvvisamente nel momento in cui ho iniziato a scrivere le prime canzoni e a portarle in giro. Mi piaceva l'idea di camuffare il mio nome con qualcos'altro, quindi di cambiarlo un po', e di notte mi venne in mente che potevo essere Riccardo Di Maggio, tra virgolette, riprendendo proprio la sensazione che provo nel mese di maggio da anni, da quando sono bambino, che è una sensazione di completa riapertura, come se la primavera scandisse dei nuovi cicli, no? Dei nuovi inizi.
1: Certo.
2: Quindi ho pensato che quella sensazione si sarebbe potuta portare un po' in giro sul palco con me. È diventata un po' la mission del mio progetto. Infatti si chiama, su Instagram il claim è Di Maggio si sta bene, giusto per spiegare un po' l'obiettivo generale.
1: Ok, certo, è chiaro, con la primavera risbocciamo tutti. Allora ascolta, tu sei un cantatore leccese, quindi nelle tue canzoni ci metti molta esperienza personale, urgenza espressiva e soprattutto coscienza politica. Ci spieghi un po' anche con la tua canzone Uomo di Vetro che cosa vuoi comunicare?
2: Assolutamente sì. Uomo di Vetro rappresenta sicuramente una parte un po' più emotiva e romantica sia di me che della mia scrittura. Allo stesso tempo però il tema che nasconde è un tema che riscontriamo anche un po' nella società in cui viviamo, perché è il tema della maschilità e di quanto tante volte ai concetti di maschilità si leghi un'immagine di durezza o di fermezza che ormai bisogna dire che sia un po' più superata, no? Quindi
1: certo.
2: Nell'ultima storia d'amore che ho avuto modo di vivere ho incontrato una persona che questa durezza cercava di incarnarla in ogni modo, pur non essendone minimamente vicino, avendo tutt'altro da dire, da fare, atteggiamento. Quindi ho riflettuto mentre riflettevo poi sul sentimento che provavo per questa persona, su quanto questa cosa a volte possa averci limitati e possa essere un grande limite per l'espressione romantica, per l'espressione personale.
1: Assolutamente, quindi magari ci si veste di un ruolo che poi non ci appartiene, questo vuoi dire?
2: Sì, che non si ha o che magari si decide di incarnare solo per un retaggio o per un
1: certo.
2: insegnamento e poi nell'essenza si è completamente diversi, magari in amore, in relazione si è completamente diversi e si crea questa conflittualità tra quello che si è e la proiezione che gli altri hanno di noi.
1: Certo, sono ovviamente temi molto importanti che tu porti. Ascolta, tu hai fatto pop, conservatorio di Bergamo e poi vedo attivismo nel collettivo di Metanoia. Tra queste qui, qual è quella che ti è rimasta di più?
2: Beh, allora diciamo che sono due cose che tuttora fanno parte della mia vita, perché continuo a studiare canto in conservatorio, perché mi interessa, diciamo, anche far aumentare gli strumenti che possano portare la mia scrittura a crescere in qualche modo.
1: Certo.
2: E poi c'è tutta una ricerca personale, umana e sociale che si riversa all'interno del contesto che è Metanoia, che è una PS che è nata in Salento, di cui ho la fortuna di essere il presidente, che si muove utilizzando la cultura e gli strumenti culturali, del dialogo culturale come mezzo di contrasto alle discriminazioni, soprattutto quelle che riguardano diciamo le vittime di omobilesbo e transfobia. Quindi siamo un gruppo di attiviste e attivisti queer, ci muoviamo per utilizzare i nostri mezzi, i nostri palchi, le nostre disponibilità innanzitutto per rendere la cultura accessibile e fruibile, quindi coinvolgendo tutti gli artisti emergenti che conosciamo, dalla musica alle arti visive,
1: certo.
2: a tutto quello che ci può essere, e uniamo in tutta questa esposizione di arte temi che possano un po' renderci più consapevoli in merito alla sensibilità che abbiamo.
1: Eh sì.

0: Sono cose molto importanti. Allora, sulla scia di questa bellissima spiegazione molto profonda, noi ci andiamo ad ascoltare Uomo di Vetro di Maggio.
1: Grazie mille.

0: Di vetro era l'ultima canzone. Allora ragazzi, lo abbiamo ancora in diretta per l'ultimo saluto
1: di maggio.
2: Grazie. A tutti e a tutti, è stato un piacere immenso.
1: Sì, ci vediamo il 25, mi raccomando, carico, riposati,
2: carichissimi, carichissimi, a presto, grazie,
1: ciao, sabato, ciao.
2: Ciao,
0: perfetto. Allora vogliamo salutare qualcuno in chiusura?
3: Sì, più che salutare qualcuno vorrei fare, Stefano, un'osservazione.
0: Vai.
3: Diciamo che siamo poco più della metà dei brani che verranno presentati sabato e abbiamo affrontato insomma tematica importante. L'ultima è stato appunto Riccardo Di Maggio con la sua Uomo di Vetro, ma anche prima Fabio Schember con Vedi loro lo sanno, che appunto, come ci ha detto prima, parlava di guerra. Ieri con Grace abbiamo parlato di disturbi alimentari, oggi di diritti sociali, diritti umani, ma soprattutto diritti, perché appunto sia Fabio prima che adesso Riccardo parlavano di diritti. Quindi mi piace sottolineare questo aspetto, passami il termine, un po' impegnato delle canzoni che verranno ascoltate in diretta, insomma, che verranno presentate sabato. Quindi diciamo, da

0: diciamo da profano, da staff, voglio fare un grandissimo augurio anche e un ringraziamento soprattutto ai nostri giudici, che sia quelli delle audizioni live che hanno selezionato appunto questi 13 artisti, ma soprattutto ai giudici che sabato avranno questo arduo compito di scegliere i vari vincitori del premio. Ve li elenco molto velocemente: c'è Pippo Caballà che è il direttore artistico, c'è Michele Monina, c'è Roberto Trinci, c'è Tony Canto, c'è Fulvio che adesso è scappato dalla radio, in realtà ce l'abbiamo qui vicino che ci manda a quel paese, c'è Giuseppe Galli e c'è Marta Gerbi che è una vocal coach romana. A loro sarà l'arduo compito di scegliere i vari vincitori. Lascio la parola adesso a Matteo per qualche piccolo appunto che io sicuramente ho dimenticato, perché lui è più giovane di me e io comincio a avere una certa età.
1: Come detto, il palco sarà animato da questi giudici, ma non soltanto. Dalle viare ad accompagnarci per la serata ci sarà, per la seconda edizione, la nostra presentatrice ormai affezionata, Jazz.
0: Giusto.
1: E ospiti, super ospiti direi, sì. L'influencer, attore Leonardo Bocci e
2: il comico
1: e non per ultimo, ma ci sarà il rapper con la sua musica, le sue parole ad infiammare la piazza Regina Margherita di Palestrina, uscente con l'album Tarek da colorare, con i brani Sunshine, Sangue di Drago e Basta Rancore.
0: Come basta il brano
2: è uno brani di altri album, dai.
0: E vari brani,
2: conosciuto per quelli.
1: Quindi vi aspettiamo tutti e speriamo che sia una bellissima serata. Io faccio un piccolo off topic perché l'ansia sta arrivando anche a me e
2: vediamo.
1: Ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi del Primigenia e del Principe, perché ragazzi, quello che abbiamo messo sopra in realtà sembra poco, ma è un traguardo che sta vedendo il suo arrivo, quindi complimenti a tutti.
2: Grazie Matteo, ci fai scendere la lacrimuccia, lo sai.
0: Ma vogliamo chiudere con qualche numeretto proprio al volo, ti rubiamo l'ultimo minuto.
3: Vai.
0: Stefano, stiamo parlando di 13 finalisti, ma in realtà prima di 13 finalisti ci sono stati 61 semifinalisti appunto, che sono venuti qui a Palestrina nel mese di maggio e nella prima settimana di giugno per affrontare la fase live, la semifinale di questo contest, e prima ancora erano 261, quindi c'è stata una grossa scrematura, una grossa selezione anche molto difficile da quello che mi ha detto Fulvio, io perché non mi sono permesso di poter di giudicare queste fantastiche voci, per me chi suona una chitarra è un fenomeno, anche se magari non è in grado, però io da profano della musica diciamo ammiro molto il lavoro dei nostri giudici, come dicevo anche poco fa. Quindi ripeto, due numeri molto veloci: 261 iscritti, 61 semifinalisti, 13 finalisti, 3 vincitori.
2: Sì.
0: Sabato 25 luglio e i numeri li abbiamo finiti, anzi ore 21.
3: E domani?
0: E domani c'è la terza serata.
3: Ah, bene, ci siete? Sì, no, pensavo sì. Che siete talmente presi da sabato che vi dimenticate di venire.
2: Ci siamo. Posso ricordare un'ultima cosa,
3: certo,
2: prima di chiudere? Ricordatevi di seguirci sui social, perché trovate il link con le interviste ai nostri artisti. E veramente un grazie e un complimenti a tutto il mio team di comunicazione e anche a tutti gli altri team.
3: Perfetto, a domani, ciao ragazzi.
2: A domani.
0: Ciao.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio, Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.